0: trato adesso.
1: Nudi a sti frasciugli.
2: Basta! Lo spettacolo non può cominciare.
3: Ce l'andiamo!
4: Questo è troppo.
3: Brutti pe-

Che sei già in giro? Mi stanno prendendo in giro voi! Non li dai, Paolo!

che qui è tutto magna magna. Poi io non lo so come avete fatto a spargere la voce in così poco tempo, ma una cosa è sicura, e cioè che siete

misericordissime pietà ti sabsterge. Per Cristo, Dominum nostrum.